Kuranganga irakwa nuni to yauragli loiragli ahingi amamba.

0: bisogno di aiutare per la comunità, qua è bravo, è un punto, bisogna che sia. Ma mi sono dato un'opera, siamo a una, ma non ha più ancora la etica, facciamo una condanna di terra di cani. Come noi siamo arrivati, ma mi possiamo dire che questo è noi, e dopo lì, prima non toccherò a te. No, che bisogno è una, ma io ci ho dato domanda, ma come l'Italia condanna di te? Ma io ci ho dato siamo pari, allora possiamo mettere in comunità la etica, e hai anche per te.
1: Ma tu vuoi sembrare? Dai, io sono già una rastra, ma io non ho capito che è troppo. Quindi se non sai che è un po' di cosa, non puoi dire che è un po' di cosa.
2: Tari beramai tining tau. Ngak kita mak angau bersama upah kiba ibu kau orang bara. Aidi hai nak kiba matungi nak kai nak singgah thay bong pami woi nak hong duna. Kayak sendra ngak pengai rupa. Kumja kumon jam lakle. Ngak ti ibu nomor tasu nak sendra bara.
0: Sapete che sono già tu, ma potrebbe